konti si konti leku kojoshiwe. Iko poga liampile kojwa sonwabile. Imi sebenzi mishe tiwa si konti le. Lala kolom sila ukwile. Pumla mantema si konti le. Ukakani silem tempu si bonile. Ah, Tempom Shewa Kwamantela.

Isa, uzobona ilali. Bangavuya ukubona. Isubuyelela nini? Bangavuya ukubona kwakhona.